Mana chona liyo kumpimpi bwati. Wewe Aniono Netu wakazunga zitagala sikufuna.